dai Carolina dai, dammi un bacio e non ti pentirai, dai dai dai Carolina dai, dammi un bacio e ti divertirai.

portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.